0: radio number one.
1: Solo un secondo.
2: Non ti serve altro.
3: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.

0: Radio Number One.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombricolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Mamma, torniamo nell'IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
6: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Weekend. Il sabato si accende con noi. Benvenuti negli scombricolati del weekend, l'unico programma che mescola il meglio della settimana della combriccola, il peggio della sveglia mattutina e la colonna sonora giusta per il vostro weekend.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
0: Gli scombriccolati del weekend.
3: Parliamo d'amore stamattina nella combriccola di Radio Number One. Che momento romantico! Eccole.
4: Allora, vi ho sentito in difficoltà per quanto riguarda gli affetti. Che volete sì, girare Giraudo. I video per trovare. Buongiorno, il vostro Erminio Giraudo, titolare di Casa Cupido, un'agenzia immobiliare che è diventata un'agenzia matrimoniale.
5: Sì.
4: Allora,
5: che bello.
4: Senza stare lì a fare i video. Queste
5: i
4: cose
5: video,
4: qua,
5: sì, i reel,
4: è plurale.
3: Sì. I videi.
5: I videi. Video,
4: allora, certo. Senza fare sti videi così che non sai chi arriva, magari, il vostro Erminio Giraudo vi propone delle soluzioni molto importanti. Però bisogna pensare al futuro.
5: Certo.
4: Abbiamo una certa età.
5: Sì.
4: Allora, la prima soluzione è elegante soluzione signorile. Signora con villa e piscina parla continuamente dei nipoti, la piscina compensa.
3: Vabbè, questo va bene per te, Patrizio.
5: Sì,
3: piace la piscina,
4: signora indipendente, classe 1942, ottima rendita, ampi spazi economici, qualche scricchiolio articolare, richiede compagnia e aiuto col telecomando. Ottimo investimento a lungo breve termine.
5: Però classe 42,
4: insomma. Residenza storica da rivalutare.
5: Che anno?
4: Signore distinto. Pensione elevatissima, conseguente reversibilità. Russamento classificato patrimonio UNESCO, ampi margini di compensazione economica.
5: Vabbè,
3: questo
5: Manu,
3: sarebbe per me.
5: Questo giusto? Per te, Manu, ovvio.
4: Però c'è l'ultimo che è decisamente per la Manu.
5: Sì.
3: Oh, sentiamo.
4: Allora. Ex vediamo. Dirigente. Villa in collina, vista conto corrente.
5: C'è pure l'IBAN davanti.
0: Gli scombriccolati

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Benvenuti al meglio della combriccola, dove il sorriso è la nostra moneta d'oro.
2: Restate qui, dove il meglio della combriccola vi aspetta per un viaggio attraverso le nostre gag più simpatiche.
3: Cosa c'è?
4: Il tromboscopo.
3: Allora, c'è anche una classifica, ragazzi, dei segni che trombano di più questa settimana. La volete sapere subito o la lasciamo al fondo?
5: Alla fine.
3: Allora, non dimentichiamoci però, perché insomma siamo tre un po' rimba. Allora, dunque, Ariete, partiamo dall'Ariete. Settimana dinamica, ricca di stimoli. Sul lavoro arrivano occasioni per dimostrare il vostro valore. Evitate di agire d'impulso. In amore c'è chi in coppia ritrova complicità. I single potrebbero fare un incontro intrigante. Il toro, in amore cercate il dialogo. Una conversazione sincera può risolvere vecchi dubbi. Parola chiave, stabilità.
5: Hai capito?
3: Gemelli, con il sole nel vostro segno siete protagonisti della settimana. In amore lasciate spazio alla spontaneità. La parola chiave è entusiasmo.
5: C'è la parola chiave,
3: non l'avevo vista. Allora, Cancro, le stelle vi invitano a rallentare e ascoltare le vostre emozioni. Una decisione importante potrebbe maturare proprio in questi giorni. In amore cresce il desiderio di sicurezza e autenticità. La parola chiave è introspezione.
2: La vostra capacità di leadership emerge con forza. Sul lavoro potreste ricevere riconoscimenti o nuove responsabilità. In amore il fascino alle stelle, ma evitate atteggiamenti troppo dominanti. Parola chiave, carisma.
3: Oh.
2: Vergine, settimana favorevole per organizzare, pianificare e mettere ordine. Le questioni pratiche trovano soluzioni efficaci. In amore cercate di non analizzare tutto. A volte è meglio lasciarsi guidare dal corazon, dal cuore. Parola chiave, equilibrio. Bilancia, l'armonia torna protagonista, i rapporti personali si rafforzano, possono nascere collaborazioni interessanti. In amore è il momento ideale per chiarire sentimenti e intenzioni. Parola chiave, condivisione. Scorpione, le emozioni saranno intense e profonde. Sul lavoro mantenete la calma di fronte a eventuali provocazioni. In amore la passione cresce, ma richiede fiducia reciproca. Parola chiave, attenzione, trasformazione.
5: Sagittario, settimana invece vivace, scusate, e movimentata. Avete voglia di esplorare nuove opportunità e allargare i vostri orizzonti. In amore, chi cerca novità potrebbe essere sorpreso da un incontro inatteso. Parola chiave, avventura. C'è avventura. Capricorno, i risultati arrivano grazie alla costanza. È una settimana favorevole per portare avanti progetti a lungo termine. In amore cercate di dedicare più tempo alle persone care. La parola chiave è concretezza. Acquario, creatività e originalità vi accompagnano in ogni ambito. Le idee innovative trovano terreno fertile. In amore è il momento di esprimere ciò che sentite senza timori. Parola chiave, innovazione. Pesci, sensibilità e intuizione saranno i vostri punti di forza. Ascoltate il vostro istinto, soprattutto nelle questioni affettive. Sul lavoro possono emergere opportunità da valutare con calma. Parola chiave, intuizione. E adesso?
2: Chi tromba di più?
5: Ma non è proprio.
3: Partiamo dalla posizione numero 3. Faranno zanzan le belerane solo magari un paio di volte, che comunque è meglio di niente, piuttosto che niente, ma è piuttosto quelli dell'acquario. Tromberanno invece un giorno sì, un giorno.

0: Tra poco, negli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di 80enni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, è una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è

0: domenica.
1: Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
2: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
3: Allora, mi stavo domandando una roba. Cosa succede?
2: Ci sono misteri.
4: Ma
2: guarda,
4: perché la banana la paghi 5 milioni e le arance e i pomodori è quasi a 7 euro al chilo?
2: Perché quella è la banana di Cattelan, la paghi di più.
4: Perché chi lo sa cosa succede se la banana costasse 4 euro? Chi la vorrebbe più?
3: Chi lo sa? Ma anch'io ho un mistero, caro Massimo. Massimo, ma secondo lei, se io spendo 5 milioni di euro per comprare la banana di Cattelan, poi le banane di ricambio che devo sostituire ogni 3 giorni, me le fornisce Cattelan o me le devo comprare da sola?
4: Se non le fornisce Cattelan, cosa gli fai a lui? Ti ho dato 5 milioni, devi portarmi un container di banane acerbe che aspettiamo
2: mature. Ti porto il casco, il famoso casco di banane.
4: Cos'è, una moto?
2: No, è una moto. No, la domanda sorge spontanea, ma chi la banana la sceglie proprio Cattelan o qualcuno per lui?
3: Credo che la sceglie proprio
4: chi
3: Cattelan.
4: Chi sceglie le banane di Cattelan? E soprattutto, lo scotch ogni volta si cambia o si sfila e si rinfila?
2: Ha ragione, anche quello.
3: Certo, scotch e banana. Io voglio che arrivi uno, capito, in smoking, un figone di quelli pazzeschi, capito, un modello in smoking, ogni mattina mi suona e ho la sua banana, signora.
4: No, adesso no, aspetta un attimo. Ho la sua, uno la che sua, arriva
3: ho la
4: in
3: sua
4: livrea.
3: Banana, signora.
4: Ho la sua banana, signora.
3: Certo.
4: Ma cosa passa nella testa di Manuela Doriani? Che si aspetta uno chauffeur, un maggiordomo in livrea che tutte le mattine la raggiunge e le dice:

0: Siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana. Allora, l'ultima volta che ho pogato ero a Milano ad un concerto dei Prodigy. Mi hanno io non peso molto, no? E mi hanno pogate qua, pogate là, spingite qua, spingite là. Mi hanno scaraventato contro il banchetto del merchandising che ho assolutamente distrutto facendo una figura di quelle memorabili. Bello. Praticamente.
1: Sono soddisfazioni.
0: Ho capito che non era proprio la mia storia, diciamo.
2: Buongiorno. Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto. Qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta.
3: Bro.
4: Buongiorno.
3: Pronto, Patrizio, amore mio. Mi vieni a trovare questo weekend, dai. Non fare il monello. Non inventare sempre un'altra scusa, un'altra bugia, come dice la canzone. Dopo ti ho preparato anche il tuo piatto preferito. La trippa con i fagioli.
4: Ma cosa la trippa?
3: Facciamo la gara di puzzette assieme. Scusa, ho cavallato di nuovo le gambe. Dai, monello scuregione. Ti amo tanto.
4: Però non ho capito perché oggi devo interpretare il monello scoregione. Ma perché?
1: Perché così?
5: Gli scombriccolati

0: arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del weekend.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole?
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
18: Crema di caponata o salsa di fichi?
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik?
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Benvenuti nel meglio della combriccola, dove la comicità viene creata e testata per garantirvi una dose massiccia, che avete capito, di divertimento.
1: Nella combriccola di Radio Number One, dove stamattina parliamo di pipini. Sì!
2: Un soprannome al vostro pipino, la vostra pipina, perché insomma rispettiamo tutti i generi. Dovete fornire il primo, la prima lettera del vostro nome e la prima lettera del vostro cognome, e noi daremo appunto un soprannome.
1: Allora, il mio fidanzato, però ragazzi, non avete calcolato una cosa, il mio fidanzato si chiama Juan Sanchez, Santana.
3: Allora fai la U.
1: No. Come la U? Ah, Juan, certo.
2: Juan. Perez Juan. Santana, quindi PS.
1: PS.
2: Ok.
1: UPS, come il corriere.
3: Qua è un corriere. UPS, cosa? dai, prova UPS.
2: Corriere. Allora, U sta per il U e
3: U è il nome.
2: Ok.
3: Il nome.
1: E vabbè, abbiamo deciso che perché la cota non c'è nell'alfabeto italiano.
2: Allora, tostapane.
1: Tostapane.
2: Tostapane abbronzato. Danzante. Però,
3: tostapane abbronzato danzante.
2: Ti va bene? Corrisponde il suo pipino?
1: No, non credo. Però no, stavo pensando come tradurlo, però va bene, riporteremo. Allora andiamo avanti con i nostri ascoltatori al 393 444 0444. Che bel tostapane.
3: Dai.
1: Allora abbiamo un DB.
3: Ce l'abbiamo DB?
2: DB, sì. Allora è masculo? Masculo?
1: È masculo.
2: Allora
1: sì.
2: Marmotta ballerina. Sarebbe ballerino, però la marmotta.
3: Sì, la marmotta.
2: Marmotta ballerina.
1: Ballerina. Sì. Cioè, no, lui è un maschio, quindi è un marmotto ballerino.
2: È un marmotto.
1: Allora B. BL
2: raviolo luminoso, attenzione.
1: Che bel raviolo luminoso.
2: Mi piace il pipino che è un raviolo luminoso. È commestibile.
1: Allora, lui di Monica inizia con R, il nome e il cognome C.
2: Allora, RC come Reggio Calabria, insomma.
3: Come Reggio Calabria.
2: Fagotto tropicale.
1: Fagotto tropicale. E chiudiamo con GN, vediamo un po'.
2: Allora, GN tricheco magnetico.
3: Ma come stai messi? C'hai il tricheco magnetico.
4: Gli scombriccolati.

0: se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Abbiamo una nostra ascoltatrice che dice, non si sente benissimo, però dice che appunto il petto villoso a lei non piace per niente. Non so perché, però non mi piace, no. Nel senso, no, quando si apre quel po' di camicia che esce sto, il ciuffetto.
2: Il ciuffettino, con la catenazza d'oro anche.
3: Allora, finalmente torniamo di moda.
1: Oh, che meraviglia.
3: Finalmente torniamo di moda, ma volevo chiedere, può essere rosa o devo cambiare il colore?
1: In teoria dovrebbe essere tipo castano, non lo
3: tipo
1: so,
3: castano.
1: Biondo, dipende.
3: Juan Castan,
2: sì.
3: Sembra un giocatore del Palermo.
1: Rosa non è proprio...
3: Virile.
2: Però tutto è possibile nella vita.
3: Dici che mi riprendono a Canale 5?
1: Non lo so, non ho idea.
3: Le Canarie?
1: No, alle Canarie sicuramente no. Però si parla di petto, cioè lì è tutto.
2: È tutta coscia lì.
3: Cosa sono? Il
1: tutto pelo.
3: Ma cosa sono? Un pollo? È il petto, la coscia, un po' di rispetto!
4: Gli scombriccolati del weekend!

0: La settimana è finita, ma lo spirito scombriccolato non va mai in pausa. Tra poco il meglio del nostro delirio. Tornano gli scombriccolati del weekend.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Rompere le catene della serietà è la nostra missione. Viaggiate con noi nel regno della combriccola.
1: Buongiorno, scombriccolati che non siete altro.
2: Cos'è? Siamo in attesa di dare il benvenuto a Massimo Sforzo.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Quanti Massimo ci sono?
3: Sì, siamo tanti fratelli. Anche se per me non è mai facile.
2: Cioè, in che senso?
1: Nel senso Massimo, che ogni chiamata.
3: No, il cognome Massimo.
1: Ah, il cognome.
3: Il cognome Massimo. Nel senso che ogni giornata è una salita.
2: Ah, perché ha avuto una vita difficile?
3: Più che altro intestino difficile.
1: Lei si chiama Sforzo di cognome.
2: Sforzo. Sta sforzando un po' troppo. Ma come sta oggi?
3: Sto lavorando a un progetto iniziato martedì scorso.
2: Ah, che progetto è?
3: Preferirei non entrare nei dettagli, grazie.
1: Ok.
2: Vabbè, ragazzi, ma almeno qual è il suo motto?
3: Mola mia.
2: Te pareva, che bel messaggio. Che bel messaggio.
3: No, non è un messaggio, è una necessità.
2: Intuito. Però lei è un uomo tenace, lo
3: sì,
2: sappiamo.
3: Trattengo tutto.
2: Come vede il futuro?
3: Bloccato.
2: Te pareva. Ha mai pensato di scrivere un libro?
3: Sì, sì.
2: Titolo?
3: Quando sarà il momento.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Tirato number one.
4: Gli scombriccolati del weekend.

avanti, quindi anche oggi la motivazione verso la corsa è alle stelle, però purtroppo non ci siamo ancora messi le scarpe per andare. 393 4440, ascolto la radio, poi chissà.

Soprattutto se voi siete tra quelle persone che quando magari sono in giro per la città, ok, vanno veloci oppure camminano lentamente. Non si tratta solamente di lavoro, anche magari per andare a fare shopping, per andare a fare i vostri giri o comunque per andare semplicemente a fare una passeggiata, perché in un posto molto lontano dall'Italia stanno facendo una cosa interessante. Che cosa? Non vi posso dire tutto subito. Prima c'è un disco, quello di Artemas, I Like the Way You

0: richiamerò.
1: Baby, non richiamerò. Si chiama Tutta Gold, Mahmood, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra pochissimo.
2: Weekend Number One.
3: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
4: Music Searcher.
5: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Tornati con la viabilità su Radio Number One. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli. Il traffico è rallentato tra Bibbia 1 variante Sasso Marconi Nord per lavori. La direzione è quella di Milano.

sulla 8 Milano Varese, vi ricordiamo che Gallarate in entrata è chiusa al traffico verso Milano per lavori, entrata consigliata Busto Arsizio, e concludiamo con la 9 Lainate Como Chiasso perché c'è coda in uscita alla barriera di Como Grandate per traffico intenso, e c'è coda di 3 km tra Como Centro e Chiasso per attraversamento Dogana Svizzera in direzione della Svizzera. Come sempre, gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio. Arrivati alle 11:27 minuti insieme, vi ricordo che potete scaricare anche l'applicazione di Radio Number One. Facile, semplice, comoda. Schiacciate play in qualsiasi momento della giornata e vi teniamo compagnia anche con il prossimo disco, che è quello dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

vai così veloce? Piano, con calma. Oppure quello che ti dice d'altro canto: dai, su, perché cammini così lento? Può essere stressante in realtà in entrambi i casi. Proprio per questo motivo in Corea del Sud, ci spostiamo un pochino più in là verso il mondo, stanno testando delle corsie separate proprio per pedoni veloci e

pedoni veloci del colore azzurro, mentre le corsie per i pedoni un pochino più lenti color arancione. Tutto questo proprio per far sì che le persone possano andare in giro e sentirsi nel massimo del comfort sempre. Ora la domanda sorge spontanea, però: se c'è un gruppo di persone che si deve spostare, o comunque una coppia, lei va veloce e lui va lento, cosa si fa? Si sta da una parte o dall'altra? Potrebbe essere un tema di discussione interessante anche questo. Wallace Time.

si sposta, nemmeno se gli vai addosso. È vero, però secondo me queste situazioni comunque ce le teniamo strette, strette nel nostro paese. Where is my husband?

0: Where is my husband? Rei riascoltata insieme su Radio Number One prima di finire nel 1986, tra pochissimo.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon, l'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo, autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole?
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Help, la canzone quella di Post Malone che ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme. Ritorneremo tra pochissimo con la terza.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ma buongiorno, è mezzogiorno, Radio Number One.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Number One Notizie.
7: Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare. È iniziato il viaggio apostolico in Spagna del Papa, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Si tratta atterrà nel paese fino al 12 giugno. Si giocherà tra il tedesco Zverev e il nostro Cobolli la finale domani del Roland Garros. Il romano ha superato senza giocare Arnaldi, colto da un problema fisico. Il commento dei due azzurri:
8: sicuramente ero un po' stanco, ovviamente ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito.
9: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo.
7: E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
10: Weekend number one.

gioia, buon vento, si chiama così, mezzogiorno e 6 minuti è la canzone che apre questa terza ora insieme, orario come diciamo sempre socialmente accettato per cominciare a pranzare, quindi apriamo anche le danze, i piatti, le forchette.

ricordiamoci che c'è anche chi, mentre fa colazione, è già in grado di mettersi ai fornelli per quello che poi sarà il pranzo. Quindi tra pochissimo i vostri messaggi e come sempre le vostre ricette.

giusta per il proprio futuro, che sia insieme o che sia separati, e in ogni caso qui c'è sempre, ci sarà sempre gente, soprattutto i loro fan, che li aspetterà a braccia non aperte, spalancate. Adesso torna su Radio Number One anche Elisa.

0: We Can Be Friends, Ariana Grande su Radio Number One, dove tra poco tornano di nuovo gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi

Ascoltatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A36, la Pedemontana, dove c'è un veicolo fermo al bivio A9 A36 in entrata dalla A9 Sud in direzione SP35, che sta causando dei disagi, quindi attenzione se andate sulla Pedemontana in quel tratto lì. Poi sulla A23 Palmanova Tarvisio, code tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio in direzione della stessa Tarvisio. Poi andiamo sulla A1 nel tratto Firenze-Roma in direzione della città toscana, perché a causa del maltempo si stanno creando delle code tra Ponzano Romano Soratte e Orte. A21 adesso Torino-Brescia, dove dobbiamo segnalare un incidente allo svincolo di Broni-Stradella in direzione di Brescia, mentre invece sulla A22 Brennero-Modena code a causa di un veicolo in avaria tra Bolzano Sud, Superstrada Merano-Bolzano e Bolzano Nord in direzione del Brennero. Ancora un aggiornamento che è arrivato proprio adesso dalla A21 Torino-Brescia per materiali dispersi che stanno causando dei disagi allo svincolo di Manerbio in direzione di Brescia. Continuiamo con la A13 Bologna-Padova, dove le code sono allo svincolo di Ferrara Nord, e poi incidente sull'A4 tra Sesto San Giovanni Viale Zara e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia, che sta causando ovviamente delle code a catena. Chiudiamo con la 11, dove segnaliamo un incidente tra Altopascio e Capannori in direzione di Pisa. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! E 26, questa è Radio Number One, questo è il Weekend Number One. Io vi ricordo di scaricare la nostra app oppure di andare sul nostro sito radionumberone.it per restare sempre aggiornati su quelle che sono le nostre attività e anche le canzoni che vi facciamo ascoltare, i titoli, come per esempio Talk to You, che arriva adesso, Another 54 Ultra.

to You, ritmo dell'estate, anche questo lo sentiremo tantissimo nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi su Radio Number One e non soltanto. 15:29, ben trovati da Alvise Salerno all'interno del Weekend Number One in questo sabato 6 giugno 2026. Allora, voglio portarvi in quel di Milano, ma in generale questa è una situazione che adesso vi racconterò, che non riguarda soltanto la città meneghina, ma in generale un po' tutta Italia, perché è stata denunciata, tra virgolette, una situazione legata al caro prezzi, caro scontrino, soprattutto a colazione, ma anche insomma nel resto della giornata succedono queste cose. 18 euro viene scritto sul Corriere della Sera per due cappuccini e due brioche in centro. Si sta parlando di un cappuccino a 4,50 euro e quindi 9 euro per due cappuccini. Stessa situazione per un cornetto, scusate, io sono palermitano quindi lo chiamo cornetto, sempre 4,50 euro, quindi 18 euro di cui 1,64 più IVA. Una situazione questa che sta indignando sempre di più gli abitanti della città milanese, della città lombarda in generale, anche tutti gli altri che sono costretti ad affrontare questo caro prezzi. Ora io, considerando che faccio colazione, mi capita di fare colazione al bar, ma anche andare a prendere un caffè in giro, capita spessissimo, direi quasi tutti i giorni, voglio chiedere anche a voi, perché credo che è una situazione che riguarda tutti, al 393 444 0444, se voi questa situazione la ritenete normale, soprattutto quanto ritenete che si debba pagare per una colazione del genere, quindi due cappuccini e due cornetti, due brioche, chiamatele come preferite, perché effettivamente 18 euro sembra un po' esagerato. Poi è chiaro che bisogna considerare anche il contesto, stiamo parlando del centro di Milano, stiamo parlando di una città piena zeppa di turisti, la gentrificazione purtroppo ormai sappiamo che tipo di risultati abbia portato, però ecco, voglio sapere la vostra opinione, può essere importante.

One. Stiamo parlando di questa, chiamiamola denuncia, tra virgolette, che è stata fatta sul Corriere della Sera, legata al prezzo delle colazioni in centro a Milano. 18 euro per due cappuccini e due cornetti, barra brioche, chiamatele come preferite. E quindi vi ho chiesto al 393-444-0444 se per voi questa è una situazione normale, tra virgolette, che ormai dobbiamo imparare ad accettare, e soprattutto qual è secondo voi il prezzo medio che si dovrebbe pagare in delle situazioni del genere. Per esempio, Gigetto scrive: 10 euro in meno spesa totale, 8 massimo 9 euro. È vero che è aumentato un po' tutto, ma c'è sempre dietro qualcuno che specula dietro a questi aumenti. Questa è l'opinione ovviamente del buon Gigetto. E poi ancora un altro messaggio che è arrivato da Fede Monza, che scrive: in centro stessa colazione 6 euro. E beh, effettivamente 6 euro è una cifra giusta, poi se consideriamo tutto. Magari, ecco, si potrebbe fare lo sforzo di arrivare a 8 euro. 8 euro per due persone, cappuccino e brioche a colazione, secondo me è un prezzo giusto, se consideriamo tutto. 4 euro a persona, mettiamola così, secondo me va bene.

0: Ora ad animare il pomeriggio di Radio Number One con la loro Sesso e Samba.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

40 anni dalla pubblicazione di Invisible Touch proprio come album, non soltanto questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che porta tra l'altro lo stesso nome dell'album creato dai Genesis. 40 anni dal più grande successo commerciale del gruppo, capitanato da Phil Collins, prima ancora ovviamente da Phil Collins insieme a Peter Gabriel. E proprio il 1986 è stato l'anno in cui sia Peter Gabriel da solista sia i Genesis tornano con i rispettivi album, e poi alla fine hanno venduto milioni di copie a vicenda. I Genesis hanno superato Peter Gabriel in termini di vendita a livello mondiale. Poi ci sono alcuni paesi dove invece il test a test è stato continuo, con Peter Gabriel che ha vinto in alcune parti, ha perso in altre, e questa lotta c'era, nel concreto c'era, tra Peter Gabriel e i Genesis. Tra l'altro Genesis che con questo album tornarono dopo un periodo di assenza di 3 anni, con Mike Rutherford che aveva creato i Mike and the Mechanics, Phil Collins che aveva creato il suo album solista, e con questo album hanno rimesso il loro nome al centro della cartina della musica mondiale da

0: Coldplay direttamente dal 2005, in chiusura di questa nostra seconda ora insieme. Voglio farvi sentire, a proposito del tema di questa nostra seconda ora, quindi i prezzi che ormai hanno raggiunto delle cifre improponibili, una nota audio che è arrivata da parte di Francesca. Vai.
1: Ciao, sono Francesca.
0: Ciao,
1: guarda,
0: cara.
1: Secondo me ci hanno tolto un piacere. Allora, io prima, quando i prezzi erano moderati, mi piaceva uscire al mattino, premetto, a una certa, quindi non lavoro più. Mi piaceva uscire al mattino, mangiare la brioche, sedermi al bar sempre alla stessa ora, leggere il giornale, chiacchierare con quelli della zona che hanno la tua stessa.
0: Insomma, avevi delle abitudini.
1: Ed era un piacere, cioè, okay. Adesso è diventato un lusso, non lo puoi più fare tutti i giorni, cioè too much. Po' come una volta facevi l'aperitivo e la cena, adesso bene o male vedo che tutti facciamo o uno o l'altro.
0: Sì, sì, sì.
1: Ci tolgono il piacere o dei piaceri. Tu cosa dici?
0: Ah, lo chiedi a me? Rigiri la domanda a me. Ma io cosa dico? Io dico semplicemente che quando mi capita vado a fare colazione, aperitivo, cena fuori molto molto volentieri, ma sono d'accordo con te nel fatto che questi aumenti di prezzo ci hanno tolto dei piaceri e che di conseguenza vivere una vita come la vivevamo qualche anno fa è diventato molto più complicato. Ci sono sempre dei sistemi, però diciamo che dobbiamo rimodellare le nostre giornate, rimodellare la nostra quotidianità anche in base a questo, sperando che prima o poi si possa ricostruire una certa normalità un po' per tutti quanti, perché ne abbiamo davvero tanto, ma tanto bisogno, umanamente parlando.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio, sono le 16 in punto su Radio Number One, arriva anche il notiziario.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un video diffuso ieri mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump con gli occhi chiusi e la testa reclinata durante un incontro sulla politica energetica nello studio ovale. Il filmato ha riacceso le polemiche sui suoi presunti momenti di sonnolenza in eventi pubblici. Il governo ha prorogato lo sconto sulle accise dei carburanti fino al 3 luglio. Lo stanziamento è di 149 milioni di euro, ma il taglio sul diesel si dimezza. Le associazioni dei consumatori protestano, temendo un rincaro del gasolio in autostrada oltre i 2,10 centesimi al litro. La Procura di Milano ha emesso un secondo fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa. Il sospettato è un 20enne italiano, attualmente in fuga all'estero, forse in Spagna. Gli indagati, in totale, sono 8. Un incidente stradale è avvenuto nella notte a Brescello, lungo la strada provinciale 62. Due giovani ciclisti diretti ad un concerto sono stati travolti da un'auto. Un 19enne è morto sul colpo. Per il momento è tutto, buona continuazione.
4: GV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Weekend Number One.

E anche da parte nostra qui su Radio Number One, ben trovati da Alvise Salerno in questo sabato 6 giugno 2026, in cui stiamo portando avanti questo nostro weekend number one e questa nostra giornata soleggiata, calda e piena di argomenti anche interessanti che ci fanno anche riflettere, perché adesso vi voglio portare direttamente in America, negli Stati Uniti anzi, perché nelle università statunitensi è nato un nuovo trend da parte dei ragazzi che vogliono continuare a puntare sull'umanità e non sul digitale. E questo nuovo trend prevede, quando ci sono dei convegni, delle conferenze stampa, persone che parlano di intelligenza artificiale, di subissarle di fischi, quindi riempire di fischi chiunque parli positivamente dell'intelligenza artificiale. È un nuovo trend che comunque nasconde un'insofferenza generale verso una considerazione della manodopera umana sempre meno importante. Quindi è bello che ci sia questo nuovo trend dal mio punto di vista. Vediamo se prenderemo ispirazione, anche in Italia succederà la stessa cosa.

0: Imagine Dragons con Demons, anche loro ad animare questo nostro pomeriggio su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. È arrivato il momento di vedere che cosa succederà nei cieli italiani nelle prossime ore, perché fino ad ora abbiamo parlato di tantissime cose ma non abbiamo visto effettivamente il meteo. Allora, attraverso trebimeteo.com, che vi consiglio sempre di tenere monitorato perché effettivamente ci sono tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, sappiamo che nella giornata di oggi le cose continueranno esattamente così per come le stiamo già vivendo, quindi non ci saranno particolari aggiornamenti o cambiamenti. Stessa cosa sarà domani, quindi con temperature alte, con giornate serene, quindi tutto a posto. Lunedì ci saranno un pochettino di addensamenti di nubi sul nord Italia, mentre invece il sole sarà presente praticamente ovunque, e così via la situazione si protrarrà anche nei giorni seguenti. Attenzione perché ci saranno un paio di piogge nella giornata di mercoledì e poi per il resto però la giornata sarà meravigliosa. Quindi a parte mercoledì il tempo sarà assolutamente sereno.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un

0: Abbiamo la vincitrice al femminile del Roland Garros, dobbiamo parlare di Formula 1, insomma tanti aggiornamenti anche dalla MotoGP, quindi mi raccomando restate con noi perché apriremo la nostra pagina sportiva, ma soprattutto tra poco arriveranno anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend number one.
2: Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
1: Pomeriggio number one. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17. Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è

0: Number One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A13 Bologna-Padova, dove il traffico è tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna, mentre invece sulla A4 nel tratto Torino-Milano segnaliamo un incidente allo svincolo di Marcallo inizio Mesero in direzione Milano, che ha creato delle code a catena tra Novara Est e la stessa Marcallo in direzione Milano, lunghe 1 chilometro, quindi in questo momento la situazione non è delle più rose in quel tratto lì. Tangenziale Est poi, dove ci sono delle code nella superstrada 208 Carugate Brugherio Nord in direzione di Lecco, mentre invece sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione della stessa Genova Voltri, a causa di un veicolo in avaria ci sono delle code tra Alessandria Sud e Predosa Bettole. Poi andiamo avanti con un altro tratto, quello della tangenziale sud di Torino, dove sempre a causa di un veicolo in avaria ci sono delle code allo svincolo di La Loggia superstrada 20 del Colle di Tenda per andare verso la tangenziale nord. Sulla A9 Lainate Como Chiasso code tra Como Centro e il Lago in direzione della Svizzera, mentre invece sulla A7 code alla barriera di Milano in direzione della stessa Milano. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla tangenziale ovest, dove il traffico è tra la SS494 Vigevanese Nuova Lorenteggio e Settimo Milanese San Siro Fiera in direzione della 8. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! Tanti sono gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Per esempio, insieme a tutte le notizie che vi abbiamo già dato, aggiungiamo anche due aggiornamenti che sono arrivati proprio in questo momento. Uno che arriva dalla A4 nel tratto Milano-Brescia, dove a causa della perdita di carico di un autotrasportatore si sono create delle code tra Palazzolo e Ospitaletto in direzione di Brescia. E poi un altro aggiornamento arriva dalla A1, dove ci sono dei problemi a causa di un altro veicolo purtroppo fermo tra Fabbro e Chiusi Chianciano in direzione di Firenze. Quindi diciamo che la situazione in questo momento storico non è proprio delle migliori nelle autostrade italiane, ma speriamo insomma che col passare del tempo le cose possano migliorare, come sempre ci auguriamo e speriamo, mandando un abbraccio a tutti i nostri automobilisti. Adesso ascoltiamo Noemi, Tu cosa fai questa sera?

La nuova canzone estiva di Noemi si chiama Tu cosa fai questa sera su Radio Number One alle 17 quasi e 30 minuti in questo sabato 6 giugno 2026, giornata importante anche per lo sport che adesso analizziamo partendo dal tennis con il risultato diciamo più semplice perché è appena arrivato da dare, che è quello del 6-3, 6-2 in due set della vittoria nel torneo femminile del Roland Garros di Mirra Andreeva, che a meno di 20 anni conquista il suo primo slam, quindi vedremo se questo sarà il primo di una lunga serie, glielo auguriamo. Chiaramente lei è un grande, grande, enorme talento. Batte in finale la russa appunto Andreeva, batte in finale Chvalinska che è polacca, e Chvalinska che tra l'altro arrivava dalle qualificazioni, una storia incredibile la sua dopo la depressione, aveva anche lasciato il tennis, adesso è tornata e ha fatto questo enorme salto in avanti in classifica fino alla top 20, e lei era fuori dalle prime 100 posizioni, quindi grande storia la sua. Per quel che riguarda invece la MotoGP, Marc Marquez ha vinto la sprint in Ungheria con Acosta e il leader del mondiale Bezzecchi sul podio, mentre invece per quel che riguarda la Formula 1, di nuovo, ladies and gentlemen, Kimi Antonelli in pole. Kimi c'è! Precede Verstappen e anche i due ferraristi.

0: Paradiso con la sua Forse, anche lui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Grow Chariot. Abbiamo nominato in questi giorni tantissime canzoni che hanno reso famosi degli artisti in singolo e li hanno resi dei one hit wonder. Questa è la definizione di chi riesce ad avere successo con una singola canzone, poi magari la sua vita lo porta o la porta in tutt'altre direzioni. Quindi anche il caso di Gavin DeGraw è uno di questi casi di one hit wonder, e in ogni caso, se ancora a distanza di più di 20 anni lo ascoltiamo con la sua Chariot, evidentemente mi viene da pensare un motivo ci sarà. Vabbè, ma detto questo, era la nostra grande canzone delle 17:40 e l'abbiamo ascoltata qui su Radio Number One, dove adesso invece facciamo un passo avanti nel tempo fino al 2026, anzi fino a venerdì 5 giugno 2026, che è la data in cui Dito nella Piaga, grande protagonista di questo anno, di questa annata, soprattutto dopo Sanremo e con il Festival di Sanremo e anche prima in realtà, ha deciso di pubblicare quello che sarà il suo singolo per i prossimi mesi, quindi quelli estivi. Si chiama Businessman, il nuovo singolo di Dito nella Piaga, che ascoltiamo adesso su Radio Number One all'interno del nostro Weekend Number One.

0: Il nostro appuntamento di oggi del weekend number one si chiude con Teddy Swims e con la sua Lose Control, canzone che abbiamo imparato ad amare in questi ultimi anni e che ci permette di poterci salutare al meglio, nel migliore dei modi, e augurarci a vicenda uno splendido sabato sera. Poi, ragazzi, io vi ricordo che noi ci sentiamo domani, sempre stessa ora, stessa radio, quindi dalle 14 alle 18, sempre solo su Radio Number One. Da Alvise Salerno è tutto, io vi auguro, come già detto e lo rifaccio, uno splendido sabato sera. A domani, ragazzi, ciao ciao!
1: The Weeknd!
2: Tutta la musica che cerchi, ecco!

0: Buona serata a tutti voi, benvenuti su Radio Number One alle 17.59.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
6: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
7: Club in Sicilia.
8: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
9: Play One. I brani più trasmessi della settimana.
0: Buon pomeriggio, buon sabato, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento Play One. Bentornati nella nostra classifica ufficiale con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. In anticipo vi dico che ci sarà un gradito ritorno sul gradino più alto del podio con una delle canzoni più cantate attualmente dai giovani, che a distanza di 3 settimane tornerà a guardare tutti dall'alto verso il basso. Ci saranno 3 uscite che lasceranno il posto a 3 nuove entrate e alcune canzoni che vorrebbero entrare a far parte della nostra classifica. Tra le più forti, Heroin dei Maroon 5.

Heroin, la nuova canzone dei Maroon 5 from United States of America, questa canzone che punta a far parte magari la settimana prossima delle 40 più trasmesse da Radio Number One durante la settimana. Ma non è l'unica ad avere questa ambizione. In arrivo la musica latina di Karol G e Manu Chao, il loro nuovo pezzo intitolato Viajando por el Mundo.

Estate 2026 con la valigia in mano, lo sanno bene loro, Manu Chao e Karol G con questa loro nuova canzone intitolata Viajando por el Mundo, appena sentita qui su Radio Number One, un'altra novità candidata ad entrare prestissimo, magari la settimana prossima, all'interno della Play One.

altra canzone candidata ad entrare forse la settimana prossima all'interno della nostra classifica ufficiale. Pronta a ripartire dalla numero 40 in discesa rispetto a 7 giorni fa, la canzone di Mick, Fabulous.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, una voce delicatissima, quella di Mac, meno uno rispetto a 7 giorni fa, canzone che troviamo alla numero 40 della nostra classifica. Saliamo di un posto, numero 39, in discesa anche i Temper City.

0: One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
1: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, 3 minuti alle 23.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente. Restate

0: One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Just give me some truth.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
2: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
1: Squat.
2: Sì.
1: Plank.
2: Sì.
1: Flessioni. Uno, due,
2: uno, due,
1: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.